metsotso ya rona hle e le shebele metso e mmedi hantle mono pele ho raena rona ya bohlano hle se re betse moruti fela ho kena e le hona hore re phethele mosebetsi ona wa kajeno. Re bile mmoho hle ho tloha mane ho reng eno ya rona ya le shebele metso e mmedi ho tla fihlela hona kwano e ka re o se ya le teng ha se be teng.

ntate Mokana Modimo re leboha ka tsela e kgethehileng ka letsatsi la kajeno. Modimo a re na nang le matla ohle, ra leboha ka hore be wena o qalo. Ntate re sa qala letsatsi lenana o Omega, ntate wa rona hallang o ko leqale le rona, ntate wa rona le ke o tlo qhobe le rona, o tlo le qetelle le rona. Ntate kopa o hlonolofatse bamamedi ka tsela e kgethehileng. Ntate ka tsela e kgethehileng ra leboha ka lebitso la Mokana Jeso Kreste wana Soweto, amen. Mamedi ke kopa ke re shebe bebele tsa rona ka ho Johanne kgaolo kgaolo ya borobedi temana le 12. Yona e fumane e baleya tjena, e re ya ba Jeso o re ke lesedi la lefatshe, ya nlatelang a keke a tsamaya lefifing, empa o tla ba le lesedi la bophelo. Mamedi sehlooho sa ka tsatsing lena la kajeno ke hore feela Jeso ke lesedi la lefatshe. Jwale ntho re tlamehang ho ithuta yona hangata ho feta nyane le go tle re ukwisise ka pele ko re re qale mo re tsebang. Mosotho e mong le mong le mong o etsa sohle se matleng a hae gore a ise ngwana wa hae sekolong. Hobane nna, hobane lebaka le leng fela. Lebaka kore ga a tseba gore thuto ke lesedi. Hona o bolela gore ha eba gore thuto ke lesedi, hobane thuto e na le melemo ya teng. Ho bolela gore ha eba re re ho wena Jeso ke lesedi la lefatshe, ho na le melemo eo ka e fumanang ho tswa leseding la lefatshe. Melemo e thuto e ka tlisetsang yona bophelong ke ntho e re e tsebang e gore e ka o fa bokamoso bo tshabileng, e ka o fa katleho e kgolo, e ka o fa menyetla e leng gore batho ba senang yona ha ba na yona, e ka o fa mosebetsi hape ka tsela e kgethehileng ka etsa gore toro tsa hao di phethahale. E ka oketsetse e o fa le tjhelete re se ka ra tshaba go e bua le yona. So ka tsela e kgethehileng ha bebele e re Jeso ke lesedi la lefatshe, hona o bolela gore ha ba o sa bone ntho tsa hao hantle, motho e mongwe wa re ho fifi ngwaneso ha ke bone. Bebele e re tsatsing la kajeno ha o so ho le lefifi bophelong ba hao, ha o so ho le lefifi ka hare ho lenyalo la hao, ha o so le lefifi ka hare ho mosebetsi wa hao. Wa tseba mosebetsi ho na le gore ho be lefifi, ebe ha o kwisisi hona ebe ho etsahala jwang ka mongaka, ebe ho etsahala jwang ka batho ba okametseng, ebe ho etsahala jwang ka ntho tsa mosebetsing. Ntho ha ka di ya mnyamella, ha ka ntho di ya wela wela, ha ka dintho ke tsena ha ke sa bona ho etsahala jwang. Ho na le gore ho be lefifi kgwebong, ho na le gore ho be lefifi ka nako tse ding sekolong, le ngwana sekolo o tseba hantle gore motho a pasang hantle a pasang ka dinaledi ka mehla, ebe o maketse fela o bona o ntse o feila, o ntse o pheta, ho be lefifi. Tsatsing la kajeno Mokana Jeso Kreste ke lesedi. Tsatsing la kajeno Mokana Jeso Kreste a ka kena ka hare ho lelapa la hao e le lesedi. Tsatsing la kajeno o ka tseba Mokana Jeso Kreste a ka kena ka hare ho mosebetsi wa hao, ya ba ha o bone diphahamiso ntse di o feta, ya ba ha o bone menyetla ya mosebetsing e ntse o feta, ya ba ha o bone meropotso e bang ya tsamaya le mosebetsi wa hao ntse o feta. Jeso a ka kena ya ba lesedi la hao. Jeso a ka kena a fetola maemo, a tlosa lefifi. Ka nako tse ding le lefifi le teng ke le bakwang ke meya e ditshila, le lefifi le teng ke le tswang ka mabomo ke matla a lefifi, le le matla a lefifi e le goreng a sebetsa kgahlanong le wena. Jeso ke lesedi ngwaneso a ka o ntsha ka go lefifi leo. Jeso ke lesedi a ka fitlha a fedisa lefifi ha kena ka hare ho bophelo ba hao, ha kena ka hare ho lelapa la hao, ha kena ka hare ho mosebetsi wa hao, ha kena ka hare ho ditjhelete tsa hao, ha kena ka hare ho kgwebo ya hao, ha kena ka hare ho mmele wa hao. O bone ho le lefifi o re o ya ngakeng, o tseba hantle hore wa kula, ele dingaka ha di bone letho ho lefifi, ba re ha o kule ho wang. O tseba hantle hore ho boima ho thata, o hlilanong o na le bolwetsi. O ya dingakeng ka metšhini e megolo le ke o sheba ebe ha di fumane letho, ho be lefifi. Jeso a ka thusa le pe mong bona bona ke ntse e le lesedi, a ka etsa bonnete ba gore ntho nngwe le nngwe e ba puaneng. Hobane ha lesedi se le le teng o bona le ha na le e wela fatshe, le ha na le e wela fatshe ha lesedi se le le teng ho fapane le ha ho le lefifi o ke ke wa e bona. Hobane ke lesedi la lefatshe. Ngwaneso ho na le hore ho be boima bophelong. Ebe ka nako tse ding o itlhokela fela hore lesedi la ka

0: a eno le gona hore re mmagaka ke mmagaka tabeng eno empa bohlokwa ba mmagaka ono jalo ka re ke mmagaka o haufinyane le gona o re ka ga tsebang hore re nke karolo diqetong tse ka etswang mmarakeng eno ya rona boholo ba mmagaka ono tsela ya hore na Afrika Borwa e ntlafetse ha kae moruong e na le batho ba bakae ditaba tsa moruo tse etsahalang ho tsona ke dife mme taba ena ya hlakisa hore leano lena jwale le tla ka hore re qala lewalena letla ka hore re fetole ka senkgwashe ho bitsa hore we diversify mmaraka ho tloha mmarakeng wane ne ntse re na lona wa tlwaelo jwale hore re ye mebarakeng e meng mme ha o fetola ke a fera ntate ha o fetola mebaraka ho hlakile hore le dihlahiso tsa hao ka lehlakoreng le leng o lokela le tsona jwale o tle o di fetole
1: ditsetso ya rona e mehlano mamedi ga re ebile goreng ya botshelela ga tlo gefitsa go seokae motlhomo ebile ena ga etle re nke mofao ga tla kena go yona ka morago re tswe re kgutle lefapheng la ditaba taba engwe e nyetlhaele ne senatlelentate letlotlo ke gore naga ya lesotho e ntle gagolo ka meralo empa bophethagatsi e be bapale ya maobane go dinaga tse dingwe motlhomo re ka kolola botswadi e be diqetelele ditlotla ding ka meralo yone ya naga ene e be tsona di ntshetsa pele ge re go utlwe mona gore na datelotlotlo ka o se bontshitse mona gore lewa lena le tlotla le fetela go cabinet kapa lekgotla la matona lona le lekala le tlotla le etsa jwang gore dintlha tsa leano lena di fela di phethagala e le gore moamedi ya mametseng ga jwale motlhomo ka ba mogwebi jalo jalo kapa bona batlhagisi ba tla ba bone ditaba tse ka gara leano lena di phethagala ga tla kena go yona ka mora gore re tle re gutle ditabeng moamedi ge dumelele metsetseng ena e merago ge tle re gefutse o tlo ele tlhoko gore esele ditaba tsa gone di tla nne di tsamaye ka mokgwa go sa tlwaelegang ka lebaka la marangrang a o bonagalang a santsane a re file bothata ga jwale ge se thola molentadi a tlo bala ditaba tsa gabe a bo tshelela ka sotho moamedi.

tlhaloso ya maemo a lehodimo letsatsing la kajeno mo mamedi. Le hlakile ka maru a fokolang ho phodile ho seng hona. Ka maya o fokang o le bobebe ho hlaha le boya bophirima. Maru a fokolang a ka lebellwa motsheare. Le ha ho le jwalo ho futhumale ho isa ho chase. Empa ho be mahareng dibakeng tse ding ka maloting. Moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho isa. Kwisa mahareng ka ho hlaha le boya bophirima empa o ka foka ka matla dibakeng tse ding ka maloting. Ho na le monyetla o fokolang haholo wa 20 a dinoko wa mafafatsane a di a duma mona le mane dibakeng tse ka botjhabela ho naha. Jwale ha re sheba maemo a motjheso a diterekeng tsa rona ka ho fapana. Maseru le moshoshowane le mafteng re na le 20 a metso e robedi. Mohalesuku ke 20 a metso e supileng. Qutheng ke 20 a metso e mehlano. Qetshasneke ke 20 a metso e mene. Mogotlong ke 20 a metso e meraro. Oxbow ke 10.5. Botabothe ke 20.6. Leribe ke 20.7. Berea ke 20.8. Thabatseka ke 20.3. Semongkong ke 10.9. Atjhe Basotho ha re amoheleng o le hlabule ka nnete le keno. Ho a bonahala hore matsatsi ana a ehlile se re tlotla re ba le motjheso. Ho latela hore na maemo a motjheso ona jana o bonahala a nyolohile haholo. Ne di le hakalo fela tsena tsa bolepi letsatsing la kajeno.

0: ena monna ya di tsangere mea ena monna ya gongwentse modimo ena monna ya utlwile ntshoma ena monna ya di tsangke modimo yaba monna ya di tsangere mea ha ke kopana le taba ka go leto e ga re jere mea na le ka ga di lona le ka go mashomola e ka go tsama le fatiwa le monna a tsamaya tsela ya jere mea
1: Mamamedi re saletswe ke metsotso e supileng hantle jwalo fela pele re fihla ho renga yena ya le shome ho seng ho hotle e ba lenana lena la merapelo re lebeha khutlo

ID ya hae mona radio Lesotho ho ba le be di kgokong ya se ya le moya. Tsebiso ya rona e nngwe e latelang e re Mokgatlo wa Lesotho wa batho ba nang le bokoa ba pono LNLVIP o tsebisa ditho tsohle tsa ona hore mokgatlo o tla keteka sehopotso sa dilemo tse 40 o thehilwe. Hammoho le letsatsi la matjhaba la molamu o mosweu International White Cane Day. Keteko ena e tla tshwara ka la labohlano la 16 Mphalane 2026 mme tla tshwarelwa mohloding wa bophelo Training and Rehabilitation Center MBTC ha Tshosane. Lenaneo la letsatsi le tla qala ka mokoloko o tla tloha Sesotho Stadium ka hora ya bosupa hoseng. Uli bile MBTC ha Tshosane. Lenaneo la semmuso le tla qala ka hora ya borobong hoseng ha Tshosane MBTC. LNLVIP e mema ditho tsohle tsa mokgatlo ho tla ba karolo ya mokete ona wa bohlokwa e le ho keteka bohlokwa ba molamu o mosweu ha mmoho le dilemo tse 40 tsa LNLVIP. Ka boikokobetso ke mente bo mohlahlubi mophatlalatsi wa mokgatlo. Tsebiso ya rona e latelang e re baleha tjenana. Lekala la bosebetsi le kgiro le tsebisa setjhaba le tla etella pele letsholo la ditsi tsa matshidiso a basebetsi ba mehleng ya merafo. Moifo wa Mine Workers Provident Fund ke ona o di hulanthao ho matlole le ditsi tsa matshidiso tse tla ba teng kwano tse kenyeletsang ka hare ho tsona. Mine Workers Provident Fund ya 1970, Rent Mutual Assurance, Tiamiso Trust Fund le Fairness, Fairheads, sorry mumamedi. Basebetsi bohle ba sebeditse merafo mme ba na le pelaelo ya hore ditsiane tsa bona di saletse morao. Ba tle le boitsebiso le ditokomane tse ba pakang ebile di amana le matlole a boletsweng e le ho bebofatsa mosebetsi. Letsholo lena le tla thakgolwa ka la 19 ho isa ho la 30 Mphalane 2026 mme ba tla ba dibakeng tse latelang ka dihora tse tsa tshebetso. Dibaka tseo matsholo a tla tshwarelwa ho tsona di tla phatlalatswa ha morao ha se di netefaditswe. Mahalisuku e tla ba ka la 19 ho fihlela ka 20 Mphalane. Ka di 20 Mphalane 2026 mafiteng e tla ba ka di 21 ho fihlela ka di 23 Mphalane 2026. Liribe e tla ba ka di 19 ho fihlela ka di 21 Mphalane 2026. Bereya e tla ba ka di 22 ho fihlela ka di 23 Mphalane 2026. Maseru e tla ba ka di 26 ho fihlela ka di 30 Mphalane 2026. Bakeng sa dintlha le ditlhakisetso setjhaba se ka atamela diofisi tsa lekala la bosebetsi le kgiro hohle diterekeng ka ho fapana kapa ba letsetse dinomoro tsenana ke 5803-6846 ho ntate Mpho Matsinyane. Mamedi, ke kopa ho pheta enana tsebiso enana hape. Lekala la bosebetsi le kgiro le tsebisa setjhaba le tla etela pele letsholo la ditsi tsa matshidiso a basebetsi ba mehleng ya merafo. Moifo wa Mine Workers Provident Fund ke ona o di hulanthao ho matlole le ditsi tsa matshidiso tse tla ba teng kwano tse kenyeletsang ka hare ho tsona. Mine Workers Provident Fund 1970, Rand Mutual Assurance, Tiamiso Trust Fund le Fairheads. Basebetsi bohle ba sebeditse merafo mme ba na le pelaelo ya hore ditsiane tsa bona di saletse morao. Ba tle le boitsebiso le ditokomane tse ba pakang ebile di amana le matlole a boletsweng e le ho bebofatsa mosebetsi. Letsholo lena le tla thakgolwa ka la 19 ho isa ka la 30 Mphalane 2026 mme ba tla ba dibakeng tse latelang ka dihora tsa tshebetso. Dibaka tseo matsholo a tla tshwarelwa ho tsona di tla phatlalatswa ha morao ha se di netefaditswe. Mahalisuku e tla tshwara ka la 19 ho fihlela ka la 20 Mphalane 2026 mafeteng ka di 21 ho fihlela ka di 23 Mphalane 2026. Leribe e tla ba ka di 19 ho fihlela ka di 21 Mphalane 2026. Bereya e tla ba ka di 22 ho fihlela ka di 23 Mphalane.

2026. Maseru e tla ba ka di 26 ho fihlela ka di 30 Mphalane 2026. Bakeng sa dintlha le ditlhakisetso setjhaba se ka atamela di ofisi tsa lekala la bosebetsi le kgiro hohle diterekeng ka ho fapana kapa ba letsetse dinomoro tsenana. Ke 5803-6846. 5803-6846. Dinomoro di re 5803-6846 ho ntate Mpho Matsinyane. Mamedi ditsebiso tsa rona tsa letsatsi ne di hakalo fela, mme se re ikopela tshwarelo mo e kabang. Re fositse mabitso a batho kapo a dibaka, se re ikopela hore re inelwe matsoho metsing. Ditsebiso tsa rona tsa letsatsi ne di hakalo fela, mamedi ka leboha.

Ke a leboa itu nako ke hora ya boraro sena ke se a le moya sa Lesotho mo mamedi ke a o dumedisa ditaba o di ballwa ke motshedisi Tshakela Makaja. Lekala la bophelo le tshwere moko wa bolesome le metso e mene wa dinaga tsa dipatlisiso tsa bophelo go gokanyetseng bafuputsi ditsebi tsa bophelo barutegi basebetsi ba mmuso le botlhe ba amegang go arolelana diphetogo tsa dipatlisiso le go buisana ka mekgwa ya go ntlafatsa tsamaiso ya ditaba tsa bophelo Lesotho. Le tona la bophelo motlhomphei Mamokete Ntshege o re dipatlisiso di botlhokwa go matlafatsa ditshebeletso tsa bophelo le go ntlafatsa bophelo ba Basotho. Lekala la kgwebo mesebetsi e megolo le ntlafatso ya dikgwebo le ipileditse gore leano la difeme tsa masela le diaparo la naga le kengwe tshebetsong ka potlako le go tsosolosa difeme go gogela matsete le go thega mesebetsi e tsitsitseng. Lebitsong la mongwedi mogolo monggadi monageng o itse feme ya masela le diaparo e sale e le mokokotlo wa tlhagiso Lesotho ka dilemo tse e fetang 30 e boela e kenya letsogo ditlhagisweng tsa naga le go fana ka mesebetsi go Basotho. Ha re phetela lekala la bophelo ka tsheso ya lekala la thuto le kwetliso, mokgatlo wa dithuso baneng UNICEF le mokgatlo wa lefatshe wa bophelo WHO le tla tshwara letsholo le kopanetsweng la phano ya dipidisi tse thibelang manyowa le diente dikolong. Letsholo lena le reretswe go fokotsa segatlha sa manyowa go bana ba dilemo di tsheletseng go isa go tse 15 go fana ka ente e thibelang mofetshe wa molomo wa popelo wa banana ba dilemo di 9 le ente e thibelang metswedi tsitsipano ya mmele go bana ba le dilemo di tsheletseng go isa go tse 9. Ditaba di fella mona mamela tse latelang ha hora e le ya bohlano.

ya ditichere LCE Maseruka Cheno mo a ipileditseng ho baithuti ba fumaneng mangolo ho ba baetapele metseng le ho tlisa diphetoho. Mokamedi wa sekolo Dr. Solomon Nachiboy o re LCE e ikemiseditse ho hlahisa ditichere tse nanpe, o re baithuti ba bontshitse mamello le boikemisetso ho phethela dithuto tsa bona. Ho sa le jalo, ke hona moketjaneng ona moo ho ananetsweng baithuti ba ipabotseng mafapheng ka ho fapana. Morero wa keketso ya ditsiane tsa tlokotsi tsa sepolesa sa Lesotho ho tloha ho lekgolo la malodi ho isa ho 1,500 tsa malodi o behelletswe ka thoko ha nakwana. Sena se boletswe ke letona la tsa lehae le sepolesa Mohlomphehi Vuyiswa Tseka polelong ya hae kajeno moo a itseng le ha ho le jalo morero ona ha wa nyahlatswa. A re ditsiane tsa tlokotsi e ntse e le karolo ya tlhophobotjha ya sepolesa, empa e lokela ho latelwa methati e nepahetseng e kenyeletsang hore di fetisetswe lekaleng la ditjhelete le meralo ya ntshetsopele hammoho le ho hola ha bosebeletsi ba setjhaba pele e kena tshebetsong. Mohlomphehi Tseka o tswetse pele ho tiisa boitlamo ba hae ho ntlafatsa ditsiane le maemo a tshebetso a sepolesa. Ho se le jalo, motlatsi wa president wa mokgatlo wa sepolesa wa Lesotho le posa senior inspector Hadio Lituma o netefaditse hore keketso ya ditsiane e behelletswe ka thoko. A re le ha ho le jalo, mokgatlo o ntse buisana le mmuso mme ha ho se ho fihletswe qeto a tswele pele hore ditsiane tse ntseng di sebetsa tsa lekgolo la malodi e sa le di le jalo ho tloha ka 1994. Lekala la bohahlaudi dipapadi bonono le botjhaba le ntse le ntlafatsa leano la moralo wa tshebetso mafapheng a bonono le boqapi le ho tshwara kopano ya ho hlahloba leano molemong wa lefapha le ntlafetseng. Le tona lekaneng Mohlomphehi Mputi Stephen Mputi ore diphetoho sa mosebetsi di tla fa lekala motheo wa ho matlafatsa lefapha. A re tshebetso ena e bohlokwa ho sibolla boqapi le ho fa lefapha la botjhaba boemo ho hodisa moruo wa naha. Ho sa le jalo, Monghadi David wa Weru, setsibi mokgatlong wa matjhaba wa thuto mahlale le botjhaba UNESCO, o re diphuputso tsa ho tataisa lekala di fana ka bopaki ho bopaki bo tla thusa ho ntlafatsa leano la setso le ho theha moralo o motjha o tla tsamaisa lekala dilemong tse tlang. A re diqholotso tse tobileng lekala di hokahane mme di hloka mafapha a ditjhelete, mebaraka, phihlello ya marangrang, ditsebo le tshireletso ya thepa ho di rarolla. Motlatsi wa mongodi e moholo lekaneng la mesebetsi ya setjhaba le dipalangwang o re dipontshuwa tse tshwarwang ke lekala selemo le selemo di na le monyetla wa ho fetola lefapha la gago. Monghadi Katiso Ntwane o buile sena mokeng wa baphatlalatsi ba ditaba Maseru kajeno mo a itseng dikhamphane tsa ka hare ho naha le tsa matjhabeng di lokela ho sebetsa mmoho hore ditjhelete di tswele naha molemo. Mokamedi wa gao ya ditsela Monghadi Dinehela Ntshere o hlalositse hore tshebetso e fana ka monyetla ho ba faneng ka ditshebeletso le boramahlale ho thakelana ka malebela. E mong wa bahwebi ba tla ba le seabo dipontshiweng tsena Mofumahadi Mpoetsi Nkwebe o itse bohle ba tla ba le seabo ba lokela ho tshohla ditaba tse amang lefapha, a boela a toboketsa bohlokwa ba tshebedisano mmoho. Dipontshuwa tsena tsa matsatsi a mararo di tla qala ka Laboraro Maseru Club. Ditaba di fella mona, mamela tse latelang ha hora e le ya borobong.

Mamele ke hantle ya bo shebana go ke metsotso e mashome a mabedi fela ga furaletse jwa legora yane ya bosupa. Ntumele ke o fe jwale he ditsebiso tsane tse akaretsang ha jwalo. Mamele ka tlhoko gobane o tla fumana gore go na le e nngwe jwang kapa jwang e tlang go ama. Lekala la bosebetsi le kgiro le tsebisa setšhaba se le tla etelela pele letsholo la ditsi tsa matshediso a basebetsi ba metlheng ba merafo. Moifo wa Mine Workers Provident Fund ke ona o di hulang thau go matlole le ditsi tsa matshediso tse tla ba teng kwano tse kenyeletsang ka gare go tsona Mine Workers Provident Fund 1970, Rand Mutual Assurance, Tsiamiso Trust Fund le Fair Heads. Basebetsi botlhe ba sebeditseng megafong mme ba na le pelaelo ya gore ditseane tsa bona di saleletse morago ba tle le boitsebiso le ditokomane tse ba pakang ebile di amana le matlole a boletsweng e le go bebofatsa mosebetsi. Letsholo lena le tla thakgolwa ka la 19 go itsa ka la 13 Mphalane 2026 mme ba tla ba dibakeng tse latelang ka dihora tsa tshebetso. Dibaka tseo matsholo a tla tshwarela go tsona di tla phatlhalatswa ga morago ga se di netefaditswe. Mogalesuku e tla ba ka la 19 go isa ka la 20 Mphalane, Mafutenteng e tla ba ka la 21 go isa 23 Mphalane, Leribe e tla ba ka la 19 go isa ka la 21 Mphalane, Berea e tla ba ka la 22 go isa ka la 23 Mphalane, Masekuteng e tla ba ka la 26 go isa ka la 30 Mphalane. Bakeng sa dintlha le ditlhakisetso setšhaba se ka atamela diofisi tsa lekala la bosebetsi le kgiro gotlhe diterekeng ka go fapana kapa ba letsetse dinomoro tsena 5803-6846. Ke a epheta, o ka letsetsa nomoro ya 5803-6846 go ntate Mpho Matsinyane. Mokgatlo wa Lesotho wa batho ba nang le bokoa ba pono LNLVIP o tsebisa ditho tsotlhe tsa ona gore mokgatlo o tla keteka segopotso sa dilemo tse 40 o thehilwe ga mmogo le letsatsi la matšhaba la molamo mosou e leng International White Cane Day. Keteko ena e tla tshwarwa ka labohlano la 16 Mphalane mme e tla tshwarelwa motlhodi wa bophelo Training and Rehabilitation Center ha Tshosane. Lenaneo la letsatsi le tla qala ka mokoloko o tla tloga Stoto Stadium ka hora ya bosupa hoseng o lebile motlhodi wa bophelo Training and Rehabilitation Center ha Tshosane. Lenaneo la semmuso le tla qala ka hora ya 9 hoseng ha Tshosane moo. LNLVIP e mama ditho tsotlhe tsa mokgatlo. Go tla ba karolo ya mokete ona wa botlhokwa e le o keteka botlhokwa ba molamo mosuku ga mmogo le dilemo tse 40 tsa LNLVIP. Ka boikokobetso tsebiso e tswa ke Ntebogeleng Motlhatlhobi e le mophatlhalatsi wa mokgatlo. Go latela lefu la morena Kgosi Bereng go kopetswa lelapa lotlhe la Bereng go ya kopana kolo ga motlalefi ka Sontaga sa la 11 Mphalane ka gore a leshome hoseng. Tsebiso ena e tswa ke morena Segonyana Letsia lebitsong la lelapa. Ya go qetela re mokete wa botšhaba wa segopotso sa bophelo ba morena Mama o ne o se fetilwe ke nako e na taba tsa yona ke se di fetile mmamedi ke a tlhokomela gore etlhile taba tsa yona setlhile di fetile nnete e sa lobane e ne le la 3 le la 4 kgweding yona ena ya Mphalane go ya ka moo ke bonang ditaba ka teng e le gore ga e ba e jalo la 3 le la 4 Mphalane ge se re di fetile jalo ga e ba re di fetile ko bontsha gore a ka nnete ga e sa le tsebiso yo ke lokelang go e bala kwa.

0: Lesa o sa rejolo motlatsi wa president wa mogatlo wa sepolesa wa Lesotho le posta senior inspector Haliyo Leduma o netefaditse gore keketso ya ditsiane e beheletswe ka thoko a re le ha go le jalo mogatlo o ntse o buisana le mmuso mme ha go so fitlhelwe 1994. Lekala la bohahlaudi dipapadi bonono le botšhaba le ntse le ntlafatsa leano le moralo wa tshebetso mafapheng a bonono le boqapi ke ho tshwara kopano ka ho tshwara kopano ya ho hlahloba leano molemong wa lefapha le ntlafetseng le tona lekaleng Mohlomphe Mputi Stephen Mputi o re diphetoho tsa mosebetsi di tla fa lekala motheo wa ho matlafatsa lefapha a re tshebetso ena e bohlokwa ho sibolla boqapi le ho fa lefapha la botšhaba boemo ho hodisa moruo wa naha. Ho sa le jalo monghadi David Waweru, setsebi mokgatlong wa matšhaba wa thuto, mahlale le botšhaba UNESCO, o re diphuputso tsa ho tataisa lekala di fana ka bopaki bo tla thusa ho ntlafatsa leano la setso le ho theha moraro o motjha o tla tsamaisa lekala dilemong tse tlang a re diqholotso tse tobileng lekala di hokahane mme di hloka mafapha a ditšhelete me baraka. Pihlelo ya marangrang ditsebo le tshireletso ya thepa ho di rarolla. Motlatsi wa mongodi yo moholo lekaleng la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwang o re dipontshiwa tse tshwarwang a ke lekala selemo le selemo di na le monyetla wa ho fetola lefapha la gago. Monghadi ya Katiso Ntwane o buile sena mokeng wa baphatlhalatsi ba ditaba maseru ka jeno mo a itseng a dikhamphani tsa ka hare ho naha le tsa matšhabeng di lokela ho sebetsa mmoho hore ditšhelete di tswele naha molemo. Mokamedi wa gao ya ditsela monghadi di nehela ntshere o hlalositse hore tshebetso e fana ka monyetla ho ba faneng ka ditshebeletso le boramahlale ho thakelana ka malebela. E mong wa bahwebi ba tla ba le seabo dipontshiweng tsena mofumane Mpoetsi Nkwebe o itse bohle ba tla ba le seabo ba lokela ho tshohla ditaba tse amang lefapha a boela a toboketsa bohlokwa ba tshebedisano mmoho. Dipontshiwa tsena tsa matsatsi a mararo di tla qala ka Laboraro Maseru Club. Ditaba di fella mona mamela tse ding tse tlang ho tala letsatsi ha hora e le ya botshelela.
1: Mumamedi, kala robong kgweding e hodimo lenaneo la rotolla taba le tla haswa ka kotoloho seterekeng sa Bothabothe, Kimberlite Park.
2: Ka hona, dikila le magwagwa atamelang re tlo kgohanyang puo ka ditaba tse le amang.
1: Hamorao ho tla tsha kgong ho sa le molora. Re ja loto ha dibuhudi tsa hao, DJ Letz le Itumeleng Manka, ka kopanelo le dibuhudi tsa Moeding FM hona moo Bothabothe ba hasa ka kotoloho lenaneo la modikong wa batjha.
2: Atamela o tlo thaba le dibuhudi tsa hao, o buele o be monyetleng wa ho hapa dimpho tse o di tlabeng di fano.
3: Re tlisa Radio Setjhabeng, Radio Lesotho, the station for the nation.

hlano re furaletse hora ya ya le show re go dumedisa mamedi ho tlhomolong ona teng ke le bua bizo kana ne o latse ba ka 80 di mongwe ke tafari di thapo ha jwale ke lo di lahla ho reng ya le shumele metso mmedi ke o lahla ho ba tloletsa thojana. Le bitso la ka ke Tebalontepelle Mastampitsa Tafari. Ke a dumedisa.

emetlano fela metso tso re re lebile hora ya ne ya bobedi re ntse re letile thojane re letile ka lerato thojane na le ka makgethe re ntse re letile